Faccia mai, lì fa mai, e io buona belle, e la mamma, e la te dico, schifo io.